0: Have you experienced traumatic or distressing events and still live with the impacts? Would you like free, group-based support to help you recover? Introducing the MANTRA Project, an innovative University of Melbourne research study investigating how to help people heal. Participants will take part in either trauma-sensitive yoga or group cognitive processing therapy over 12 sessions. If you live in Melbourne and would like to find out more, visit restorecentre.org.au/mantra. University of Melbourne is a 3CR supporter.
1: You're listening to 3CR 855 AM on digital and on the internet, www.3cr.org.au.
2: Migration is not what it's cracked up to be.
3: Multiculturalism has become more of a cultural phenomenon. We're the others, you know, we're the ones that dress up in funny costumes, have occasional festivals, but we're not seen as politicized agents in a society.
4: È il momento di spostare l'attenzione dalle promesse istituzionali all'organizzazione popolare.
5: Buonasera, buonasera, buonasera, benvenuti e benvenute a un'altra puntata di Radio Filef, qua sulle onde libere di Radio 3CR. Welcome Piero, it's just me and you today, buonasera.
6: Buonasera.
5: Come stai?
6: Non sto male, man, you know, busy week, you know, following news coverage, what's been going on.
5: And there's been some bit of a news from Mildura. We'll remind listeners that they can message us on 0488 809 855.
6: That's right.
5: 0488 809 855. Fateci sapere che ci state ascoltando.
6: Yeah, but quickly, we'll touch on it briefly and we'll probably talk on it more extensively in our episodes. But up in Mildura, if nobody's heard what's been going on, a few weeks ago there was a basically full-grown adult man. It was a hit and run. He had mistaken two youths that were on a bicycles. He thought they had broken into one of his businesses, so he drove into town. First two youths he saw on bicycles, targeted him straight through, ploughed them both in the Lantry Mall in town. The sentiment of the town, because there's been youth problems, people started echoing rumours and things that these kids broke into his place, which wasn't the case. There was CCTV footage. The guy was arrested and into custody for a thing. He got let off on bail. Anyway, the
5: essentially
6: local...
5: he committed hit and run on two underage kids.
6: Misidentified. Yeah. The judge even said it's clear that these two young kids had nothing to do with the crime, and even if so, it doesn't justify hit and run. Guy was left on bail. There hasn't been much said about outside Madrid. Lydia Forbes touched on it, which is great.
5: Because the two youths were, in fact, indigenous kids.
6: Yep, yeah.
5: And so it's a bit of a comment as well on how these online Facebook echo chambers that are fomented by One Nation rhetoric.
6: There is a rich, very kind of hardcore One Nation sentiment up there, just rhetoric, you know. Even the member of the state member of Mildura, Jay Berman, even echoed those rumours. Yeah, for an interview, even echoed the rumours of the town, saying, "Oh, you know, there's youth crime and people have had enough." And, like, it didn't kind of condone the actions of a full grown adult. Then later on, went to block off all comments on her social media and things. When after the court case, 3 days later, when the guy got let off on bail.
5: And there's a bit of a conversation about that when we talk about bail reforms and who's getting let off bail. And there's a big conversation about, oh, you know, the youth crime and all these kids are just doing crime to get let off on bail. When here you have a pretty clear-cut case of a hit and run.
6: Yep.
5: Thankfully, the two kids are...
6: They take it to hospital. Yeah, well, they're alive. This is good, you know. But they have to go, you know, critical. They have to go to hospital, flown into Melbourne. So, but the people echoing, buy this man a beer and all this kind of thing. So it's kind of like the Alice Springs of Mildura. People were trying to make that happen. You know, this kind of thing. We should be a curfew and all this. But when it comes to an adult
5: And it's the danger of this, you know, effervescent sort of kind of hate bubbling up at the surface when really the problems are much more concrete and much more able to be identified. I'll read now from an ABC article that Liana Walker wrote. You'll find the original version, but we've translated it here for our bilingual audience. Gli affitti aumentano fino a superare la metà dello stipendio netto mediano nelle capitali. Gli affittatori fanno la fila per visitare un'abitazione durante un'ispezione a Sydney. Gli affitti sono aumentati fino a superare la metà dello stipendio netto medio di una persona con un solo reddito. Secondo il gruppo di tutela degli interessi degli inquilini, Everybody's Home, ogni affittare un appartamento costa più della metà dello stipendio netto mediano di un lavoratore single in tutte le capitali australiane. Per chi guadagna $70,000 l'anno, l'affitto mediano a Sydney assorbirebbe il 69% dello stipendio settimanale, mentre persino Adelaide, la capitale più economica, costerebbe più della metà del reddito. Il gruppo chiede la costruzione di più alloggi sociali e l'introduzione di limiti agli aumenti agli affitti. Secondo un nuovo rapporto, oggi affittare un appartamento medio costa la metà del reddito medio australiano, mentre i prezzi superano la soglia del 30%, che indica una situazione di difficoltà abitativa persino per chi guadagna uno stipendio a 6 cifre. Il gruppo di tutela degli interessi degli inquilini, Everybody's Home, ha rilevato che affittare un appartamento costa ormai più della metà dello stipendio netto. Il rapporto Priced Out 2026 ha rilevato che gli appartamenti costano in media $614 australiani alla settimana a livello nazionale, pari al 56% del reddito netto di una persona che guadagna $70,000, una cifra vicina al reddito mediano australiano di $74,100. La portavoce di Everybody's Home, Maya Zidze, ha dichiarato che si tratta di una crisi che continua a peggiorare per gli affittuari del paese. Ora vediamo persone con redditi davvero elevati spendere comunque più di un terzo del proprio reddito per l'affitto. Se guadagni $130,000 all'anno, spendi ancora di più di un terzo dell'affitto. Se guadagni uno stipendio medio compreso tra $70,000 e $80,000 e vivi in una capitale, spendi 2/3 del tuo reddito per permettere l'affitto medio. Stiamo vedendo che in tutto il paese gli affittuari non riescono a evitare una situazione di difficoltà abitativa. È una situazione drammatica. Il rapporto ha rilevato che l'Australia occidentale settentrionale, la Gold Coast e Sydney sono i 3 luoghi più costosi in cui affittare una casa, seguiti dal Sunshine Coast e da Perth. Per molto tempo Sydney è stata l'epicentro della crisi e continua a essere una pessima notizia, una situazione scioccante per chi affitta casa a Sydney, ha dichiarato la signora Zidze. Quest'anno una delle capitali più costose del paese è Perth e l'Australia occidentale presenta risultati davvero drammatici in tutti i settori. La Gold Coast ha registrato aumenti ogni anno da quando realizziamo questo rapporto. E affittare nella Gold Coast sta diventando sempre più costoso. Anche se guadagni $130,000 all'anno, non puoi permetterti di affittare nella Gold Coast. Per riuscire dovresti essere parte di una coppia o di una famiglia con più redditi. Il rapporto ha rilevato che per chi guadagna $70,000, l'affitto mediano a Sydney assorbirebbe il 69%, come detto prima, mentre persino a Adelaide costerebbe più della metà. Dal rapporto Priced Out, gli affitti sono aumentati in media di $48 alla settimana, quasi $2,500 all'anno. Il rapporto di quest'anno ha rilevato che per un lavoratore o una lavoratrice che guadagna $40,000, tale aumento equivale a 4,4 settimane di lavoro all'anno. Per un lavoratore che guadagna $70,000 a 3,1 settimane. E per chi guadagna 130.000 dollari, 1,6 settimane. Secondo le previsioni del governo, i cambiamenti alle politiche abitative previsti nel bilancio di quest'anno avrebbero dovuto tradursi in un aumento mediano degli affitti di 2 dollari alla settimana. Tuttavia, la signora Zizza ha affermato che gli affitti stavano aumentando circa il 10% ogni anno. Penso che sia quasi un insulto all'intelligenza delle persone quando il settore sostiene che qualsiasi aumento degli affitti da questo momento in poi sarà dovuto a questi cambiamenti, ha detto. Qualsiasi affittuario in Australia sa di ricevere ogni anno un enorme aumento dell'affitto. Ha comunque dichiarato che le modifiche alla tassazione negativa degli investimenti immobiliari e all'imposta sulle plusvalenze erano complessivamente positive. Sono cambiamenti per i quali ci battiamo da moltissimo tempo, ha detto signora Zizze. Sono ottime notizie per chiunque voglia rendere più equo il sistema abitativo, soprattutto per gli affittuari che stanno cercando di risparmiare per acquistare una casa. Ma ciò che questi risultati ci mostrano è che il governo federale e in particolare i governi degli stati e dei territori devono ora rivolgere la loro attenzione agli affittuari e adottare misure per limitare gli aumenti degli affitti, perché le nuove persone possano permettersi di pagare solo fino a un certo punto. It's an interesting discussion, especially when you look at the table here that has every major city. When they say 30% is the cap, or it's an international agreed upon sort of standard, which regardless of the fact is still it's unacceptable that 30% goes to rent.
6: Yeah.
5: But that is the threshold where people begin to feel rent anxiety, so said by an international standard.
6: Yeah.
5: So there is almost no city, no major city in all of Australia that is even near 30%.
6: Well, look at Melbourne, if you're learning like 40,000, which if you're a student, that's what you're probably earning. 88% of your money goes to rent, you know. If you earn 70, which 70 should be good money, and 55% that goes to rent. It's insane. But if you earn 130, then 34% goes.
5: So even if you're at $130,000, you're still above the international average for rental anxiety.
6: It
5: doesn't get any better in the small towns. This one of the things that this report doesn't really go into, and that you were saying before.
6: I was watching last night, Four Corners ABC in Bellingen. It's called the working homeless. Essentially, people are working homeless. They're working full time job. One lady, for example, I kind of encourage everyone to go and watch it. But she was living in a house. There was floods up there a few years ago. House is full of mold thing. Landlord's not going to fix it. The kids are not healthy. She tried to move out with nowhere to go. Luckily, the pub she works at, she can stay there. But it's a lot the case up there, up in Bellingen. People originally moved there because affordable place to live and to find work. But now they're getting priced out.
5: It's the same thing in Lismore after the floods.
6: Yeah.
5: So a lot of those people, we covered a story on Stick Together, a lot of those people in Lismore that were impacted by the floods that had their whole houses destroyed had insurance clauses that didn't cover floods.
6: Yeah.
5: And so the government organized for them shipping containers all done up in a little community to go live as temporary houses. But 4 or 5 years on now since the floods, they haven't built the new houses. And so the government was up to this point paying or not charging them rent, has since sold this container village to a private company that is charging them a percentage of rent. That is the kind of conditions that are faced in this country.
6: There's also up in village, the social housing they're moving out. Social housing, they're replacing it with private housing for a little bit of sofa housing, but the people that are living there don't get to move back in because they're not replacing enough social housing.
5: And that's the situation that we're seeing down here as well, all the public housing demolitions that are going on.
6: Yep.
5: When you're talking about rental anxiety, and I mean that Everybody's Home report recommends building new houses, well, actually, the statistics show that there's over a million empty properties Melbourne wide.
6: Yep.
5: That more than is capable of housing all the people that are in intensive rent stress or unhoused at the moment. Not to mention the public housing that there's no problem with a lot of the buildings. There's been plenty of plans presented by architects from RMIT.
6: Yeah, I was having this discussion today, actually, a friend of mine who was an architect. She got back from Italy, and she was doing a she was there studying for 2 months intensive, and hers was all about family housing, where families all live together, floor by floor by floor.
5: Yeah.
6: And as we're having this discussion, we're just opposite the Fitzroy Housing Commission there. And then we start to talk about that, how actually they're putting case studies. They have been put case studies across how actually the showers are beautiful. They can renovate them and it's actually cheaper. But
5: that's the thing. It's not
6: about
5: that.
6: Building contracts, want to get demolishing contracts, want to get all these things. And there's no way they're ever going to build something that's, you know, a frame or a shower that's as good as what's there, you know? Yeah.
5: And that's what we've seen on the corner of Nicholson Street and Elgin Street. The red brick towers are gone now.
6: Yeah, and what they replaced them with, I walk past them every day, and they're right in the corner. It'd be horrible to live in them. And you can see, like, it's they're probably not even a year old, but you can see they're just gonna fall apart. You know, you can tell. Yeah, yeah.
5: And going on this working poor, we wanted to highlight a story from Italy. I'll read now from Radio Onda d'Urto, and then we've got a little bit of a section from a lawyer specialised in labour law, Giulia Duretta. But lavoro, una sentenza conferma le gravi carenze di Glovo in materia di sicurezza dei rider. Riders is what they call Uber delivery kind of gig economy sort of guys. On the 20th of August, an emergency court order at the Court of Turin confirmed the serious security deficiencies of Glovo, which is a conglomerate company that sort of hosts these platforms. The judgment, which came at the conclusion of the appeal of a worker of the well-known delivery platform, recognized the company's shortcomings, both with regard to risk assessment and with regard to the preparation of security measures, requiring it to adopt specific measures and devices to protect its workers. And these include ergonomic footwear, clothing adapted to the various climatic conditions, and a place of shelter while waiting for orders, with free access to toilets, as well as any specific devices to cope with high temperatures. Now, when they're talking about specific devices, they literally mean like hydrolite and water fountains. Despite the decision of the judicial authority, however, Glovo has not at the moment adopted any of the measures prescribed by the court, continuing, according to the USB, to behave as if it were above the rules and decisions of the Italian institutions. However, USB said, the Turin ruling represents an important precedent. It shows that the work of the riders cannot be separated from the companies responsible for health and safety, and that the recognition of subordination also means the right to safety, work tools, and actual protections. And we've seen this happen kind of all across the world with these rideshare companies, but we'll go now to Giulia Duretta, labor lawyer.
7: Il 20 agosto il Tribunale di Torino ha riconosciuto gravi carenze della piattaforma Glovo in materia di sicurezza e imposto a quest'ultima di adottare precise misure a tutela dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici. Tuttavia, nonostante la pronuncia dell'autorità giudiziaria, Glovo non ha al momento adottato nessuno dei presidi e delle misure prescritte dal Tribunale. Ne parliamo con Giulia Duretta, avvocata giuslavorista. Buongiorno Giulia, ben ritrovata.
8: Buongiorno.
7: Allora Giulia, iniziamo magari raccontando alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che cos'è nello specifico che ha stabilito il Tribunale di Torino e quali sono queste misure, questi presidi a tutela di lavoratrici e lavoratori dei rider. Stiamo parlando ovviamente dei ciclofattorini che Glovo per il momento sta ignorando.
8: Sì, allora il ricorso d'urgenza è stato proposto da un lavoratore, poi chiaramente, visto che l'applicazione del testo unico in materia di sicurezza dalla legge Rider è applicabile indipendentemente dalla qualificazione contrattuale, questa sentenza è estendibile anche agli altri rider. Perché cosa dice questa sentenza? Dice innanzitutto che il documento di valutazione del rischio della società è gravemente lacunoso, insomma fa acqua da tutte le parti, quello che direi io. non hanno valutato alcuni rischi, che questo è il primo dovere del datore di lavoro, valutare se nell'attività lavorativa ci sono dei rischi per il lavoratore, non buttarlo allo sbaraglio e poi insomma vediamo se se la cava, perché non è questa l'ottica su cui sono improntate le tutele del nostro ordinamento. E poi ha detto che la sentenza ha stabilito che, visto che ci sono queste lacune e visto che il lavoratore è meritevole di tutela, allora ha dato degli ordini alla società ed ha detto: tu devi interrompere il servizio dalle 12.30 alle 16, perché anche se c'era l'obbligo precedente, l'ordinanza della Regione Piemonte, comunque Glovo non lo faceva. Poi gli ha detto: per i picchi di calore devi dargli tutti i dispositivi relativi, quindi dai sali minerali, l'acqua, insomma. E poi devi, che questo è il pezzo in più che è molto importante, non solo in situazioni di emergenza e picco di calore tu devi dargli i dispositivi di sicurezza, ma devi darglieli per tutelare la sua salute a tutto tondo tutto l'anno, non solo quando c'è il picco di calore. Quindi gli devi dare tutto il vestiario per le diverse condizioni meteorologiche, quindi che faccia sia inverno, estate o che ci sia pioggia, devi dargli le calzature ergonomiche, devi con il vestiario intendo appunto pantaloni, giacca, guanti, copricapo, copricollo, insomma tutto quello che è necessario per una persona che sta su strada 8 ore al giorno almeno. E poi appunto scarpe ergonomiche, mascherina filtrante e un pacchetto di medicazione. E poi deve assicurare che ci siano luoghi coperti in cui il rider si possa riparare in caso di eventi meteorologici avversi e che abbia accesso ai servizi igienici. Uno leggendo questa sentenza direbbe, almeno mi sono detta, grande risultato, ma cavolo, si tratta veramente della base. Sembra che siamo arrivati in un periodo storico dove equivochiamo il senso delle cose, perché questo è sicuramente un grande risultato, ma perché l'azienda non fa nulla da 10 anni. E quindi butta la gente in strada che qualche volta muore, qualche volta si rompe la gamba, qualche volta viene aggredita perché non ha, come è successo a Torino a maggio, perché non ha magari il resto da dargli, perché ci sono anche le consegne in contanti. E una sentenza che ti dice quello che io ritengo il minimo sindacale, ossia ti devi occupare di vestire il lavoratore affinché se cade, cioè per i piccoli infortuni, se cade per terra non si tiri via l'intera gamba, perché vediamo tutti dei rider con le ciabatte, i pantaloncini, col caldo andare per strada, non è che sia una novità del secolo. Questo perché? Perché la società non fa assolutamente nulla, li butta in strada e dice: la responsabilità per la sicurezza è tua perché sei autonomo. Tuttavia non è così, e non era così secondo me dall'inizio, ma comunque l'ha stabilito una norma specifica nel 2019. E ad oggi siamo ancora a questo livello in cui la società non fa assolutamente niente, e persino a fronte di un ordine dell'autorità giudiziaria non ottempera. Quindi mi sembra un paradosso, insomma, totale, no? La legalità che chiede questo governo, questa istituzione, la chiede ai poveracci, e poi le società come questa fanno quello che vogliono.
5: And you heard there from Labour lawyer Julia Druetta. We'll link on the show notes the entire interview that you can go hear, what she has to say. The interview, obviously, by Radio Onda d'Urto, who we always support. Reminder to listeners, you're here on Radio Filef, here on the free airwaves of Radio 3CR 855 AM digital and online in the studios in Fitzroy. I'm here with Piero. You can contact us on 0488 809 855. Just staying in Italy for a minute, I wanted to bring a news item from the streets of Milano, where La Rete dei Medici per Gaza came together to hold a protest. We'll take you down to the streets of Milan now.

Ai bambini a Gaza succede di tutto, ovviamente succede di morire e le statistiche, i dati danno già 23.000 bambini morti, ma sono solo i bambini che sono arrivati negli ospedali e non si parla di tutti i bambini che sono sepolti sotto le macerie e di cui non si sa il numero esatto. E dalla tregua, cosiddetta tregua, dalla finta tregua fino adesso sono morti 300 bambini. Però oltre alle morti ovviamente dobbiamo pensare ai bambini che sono stati feriti, che hanno visto l'orrore, che sono stati amputati, e abbiamo probabilmente almeno 1500 bambini che sono stati amputati a uno o più arti, che non ricevono cure, riabilitazione e non ricevono protesi. E quindi si trovano a vivere con queste menomazioni in un territorio che è assolutamente impossibile da vivere in ospedale, nelle tende e con tutto quello che consegue dalla distruzione di tutte le infrastrutture. Una delle cose più tremende sono i danni congeniti che sono dovuti all'inquinamento dato sia biologico ma soprattutto di metalli tossici che sono dati da tutti questi bombardamenti, di questi 2 anni di genocidio, ma in realtà anche da quelli passati prima del 7 ottobre, perché questo problema era già presente prima del 7 ottobre, e stanno aumentando tantissimo gli aborti spontanei. Pare che nel 2025 ci sono stati 5.000 aborti spontanei, quindi secondo le Nazioni Unite sono aumentati del 300%, i bambini prematuri, i bambini con problemi, con danni genetici dati da problematiche, danni teratogeni. E purtroppo questo è un problema che, anche se la guerra dovesse finire oggi, non si fermerebbe adesso, come non si è fermato per quelli che sono stati i precedenti bombardamenti, ma che si ripercuoterà.

0: mi posso lamentare. E anche, io dico che anche quando non sto bene, sto bene.
1: Hai scritto qualcosa di interessante nella nuova edizione di Nuovo Paese, anche una delle ragioni per cui ti parliamo stasera, perché hai scritto, come dici nell'introduzione, chi ha il diritto di star male, no?
0: Sì, no, lo spunto era un detto dialettale, proveniva da dal paese d'origine, dove diceva che quando i sani si lamentano, i malati meglio stanno zitta. Mi faceva pensare sul fatto che in questo mondo quelli che si lamentano di più e riescono a rivendicarsi più efficacemente sono quelli benestanti. I poveri soffrono ancora in silenzio di fronte dei grandi drammi che ci hanno.
1: È per questo anche un sacco delle notizie che riporti su Nuovo Paese quest'anno sono riportate su Nuovo Paese, parlano di questo, della crescita della disuguaglianza nel mondo e dall'attacco senza confini ai diritti democratici.
0: Sì, no, mi pare che non è che lo dico io, soltanto io, io prendo indicazioni da persone che sono ancora più consapevoli, più informati. Il fatto è che stiamo vivendo un momento di grandissima trasformazione, ma la trasformazione forse più lampante di quale si parla, non si parla infatti, è questa dell'ulteriore concentrazione del capitale, che va oltre le vecchie concezioni dell'uso del capitale. Voglio fare un esempio. Noi, per esempio, qualche mese fa avevamo arrivato un traguardo di Elon Musk, che è diventato il primo trillionaire.
1: Sì.
0: Si è parlato come una grande notizia, che è una notizia di importante rilievo, ma quello che non si ha dato abbastanza attenzione è che l'altra faccia di questa medaglia è che quella ricchezza è ricchezza che doveva appartenere a più largo fascia di persone. Non è che lui ha lavorato di più, è intelligente di più, è migliore in tanti altri modi, che meritava avuto essere retribuito o dato tutto questo paga ricchezza.
1: È stimato che da un giorno all'altro poi non era più trilionario, poi lo era, poi non lo era, poi lo è, come sale e scende, salgono e scende il mercato, così sale e scende anche il livello di ricchezza.
0: Sì, giusto, non è necessariamente un rapporto diretto tra la produttività e questa ricchezza.
1: E però questa classe adesso, oltre i confini della realtà, vivono un'esistenza misera, direi, perché non vedi che si lamentano tutti i giorni di quello che non hanno, di quello che non possono fare, mentre devastano le nostre strutture o le strutture democratiche del mondo, o anche per quello le strutture liberali.
0: Sì, è vero, ma non so se in che punto sono contenti o scontenti, e non tanto mi riguarda la loro scontentezza, perché questo è un fatto minore al rispecchio che una crescendo.

0: evidente numero di persone vivono malissimo.
1: Sì, no, abbiamo appena letto il report di Everybody's Home, dove, non so se l'hai visto, è stato pubblicato sull'ABC, però praticamente sull'intero continente dell'Australia non c'è una capitale dove un lavoratore o una lavoratrice può permettersi di non pagare più del 40-50% dello stipendio medio per coprire il loro affitto.
0: Sì, sì, no, la paga bassa in Australia ancora è circa $700 lordi alla settimana. Quando si considerano quanto si paga per l'affitto o per il pagamento del mutuo, ti rimane pochissimo. Io attraverso il mio lavoro avevo caso di dare un'assistenza a una famiglia che guadagnava $620 alla settimana, e erano delle persone che hanno visto transitorio qui in Australia, dunque poteva lavorare un certo numero di ore, ma se guadagnava la famiglia $620 e $470 di questi dollari si pagava in affitto. Dunque rimangono pochissimo per... questa è un po' la situazione per parecchie persone che ancora guadagnano la paga minima in Australia, che, come dicevo prima, è circa $700 lordi.
1: E come vedi queste discussioni? Perché un po' si rifletteva anche settimana scorsa con una compagna che è una delegata a un sindacato. Diceva che la questione che si parla sempre dei prezzi o dell'inflazione, però non da dove spuntano questi problemi, sì, che si può parlare dei stipendi che non stanno al corrente con l'inflazione, però non si può parlare del costo della guerra, del costo del riarmo, del costo di AUKUS, di questi costi che poi vanno a influire sui mercati immobiliari, sulle buste paghe di ogni lavoratore e lavoratrice. Sono queste conversazioni che sono assenti un po' dal dialogo sociale.
0: Sì, sì, no, hai ragione. La questione non è le nostre, come collettivamente, nel nostro collettivo non è la questione che non abbiamo le risorse o la ricchezza di affrontare queste cose, perché nel nostro insieme, sia nel nostro insieme in Australia, nel nostro insieme come Occidente, nel nostro insieme come il mondo, non siamo stati mai così ricchi, non siamo stati mai così produttivi e non siamo stati mai così avanzati in termini di tecnologicamente. E quando si pensa questo, che non mai siamo stati così ricchi, produttivi e avanzati tecnologicamente, emerge la questione di come mai siamo in tanto guai, specialmente nel punto di vista di poter affrontare le cose, i costi basilari della vita, che fino a pochi pochi tempi fa l'Occidente sembrava che era in grado di soddisfare quasi la maggior parte delle esigenze delle sue gente, in termini di offrire tutte le cose basilari, la casa, da mangiare, anche un tono di vita abbastanza attirante come modello per gli altri. Oggi non è più così, e tutti i governi e paesi occidentali sono indebitati, e qui emerge un'altra questione: a chi sono indebitati, chi hanno in mano questa ricchezza, questo debito che si deve essere pagati?
1: E specialmente quando l'America adesso ha superato il debito più grande mai conosciuto nella storia moderna. Però mi viene da chiedere su questo: quanto è importante, anche visto perché avete appena lanciato la nuova edizione di Nuovo Paese che potete trovare sul sito della FILEF Australia per gli ascoltatori, però per quanto sia importante, magari un ultimo commento perché stiamo arrivando agli ultimi minuti della trasmissione, ma quanto è importante un'informazione alternativa o indipendente più che alternativa, come è Nuovo Paese?
0: Sì, no, purtroppo viviamo un mare di informazioni che in questo mare ci sono delle verità, ci sono anche delle proposte interessanti, ma non sempre chiaro. Bisogna mantenere l'attenzione sempre di più sulle esigenze della gente e riportare le notizie su come i governi si comportano, particolarmente nei confronti dei costi della vita, di riportare l'azione dei vari governi, cioè si spende bilioni, 40 bilioni circa quanto sono per l'OCAS, per cose che non sono chiari, l'obiettivo non è chiaro. E la presentazione di questo prodotto è ancora 10-15 anni in futuro,
1: Se si vedrà mai poi alla fine.
0: sì. Dunque, si tratta di scelte che fanno i governi che non vengono contestati sufficientemente. E noi cerchiamo di concentrarsi le cose che sono più reali, che più toccano la gente, non delle guerre impossibili, che una Cina è il nostro nemico, che la Cina compra quello che gli serve, no? E questo modo di confrontare gli scontri attraverso guerre non si fanno più come nella seconda guerra mondiale nei paesi occidentali. Si conducono questi tipi di guerre caldi ancora con i paesi più deboli, più vulnerabili da parte dell'Occidente, ma che l'Europa ha bisogno di spendere per la sua difesa da chi? Mica che i paesi che una volta li chiamavano terzo mondo si possono prefiggere fare guerra contro qualunque paese in Europa. Dunque, quando l'Europa si arma, da chi si deve proteggere?
1: E a chi i costi di questo riarmo?
0: Giusto, la Russia non è in grado neanche, se non è in grado di sconfiggere l'Ucraina, figurati se si potrebbe essere in grado di confrontare tutta l'Europa. Dunque, questi sono scenari improbabili che si presentano alla gente per preoccuparli, per distrarre dalla loro attenzione delle irresponsabilità dei loro governi.
1: Esattamente, Frank. E visto che siamo arrivati agli ultimi minuti del programma, dovremmo riaverti sul programma, certamente, perché non so se tu lo sai, però all'inizio di ogni programma nella nostra sigla, la prima voce che si sente è la tua e poi quella di Gaetano. Sicché una persona molto importante per la FILEF, ma anche per la comunità italo-australiana, e ringraziamo te e la tua squadra per il lavoro che fate con Nuovo Paese, e ti dovremo riavere in un collegamento senz'altro. Grazie di tutto, Frank.
0: No, no, no, non ne bisogna ringraziamenti. La miglior cosa in questo mondo è di poter essere utile. Cerchiamo di essere utile in qualche modo, ma anche di ripensarsi alla nostra umanità, perché sai, un mondo che oggi ha circa oltre 8 bilioni di persone, di gente, viviamo un momento di alto conformismo, ma anche di un certo isolamento che nei paesi occidentali ci comincia a prefiggersi la problematica dell'isolamento, della solitudine, come un problema grave, serio.
1: Esattamente, sicché per questo dobbiamo cogliere un po' il momento per stare insieme. E
0: Sì,
1: grazie a te che
0: giusto.
1: ci siamo collegati e grazie a tutti gli ascoltatori. Dai, ci si risentirà. Un
0: Grazie a voi e un abbraccio.
1: abbraccio, Frank. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: That was Frank Barbaro calling in from Adelaide. Definitely a bit shorter than we would have loved it, but we'll have to have him on again. We're coming up to the last minute of the program. Thanks to Shebop for starting the program before us, and Tamil Voice up next. Yeah. We have a movie coming up, Sacco and Vanzetti, and we'll prepare a little bit of a story about who were Sacco and Vanzetti on next week's program, so make sure you tune in. Da noi non c'è altro che dire. Stay
2: antifascista
1: sempre. Buonasera.